0: Iscun ciunga ciuscu iscun.
1: Iscun ciunga ciuscu iscun.
0: Anchiugiare. Anchiugiare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
2: Kaita kikutami.